0: Già pronta, pronta la robina, voglio ridere e schiattare.
1: Cenerentola, vieni.

e che dite? Quel principe, quantunque non conosca, sceglierà, invitò, sposa più bella. Io cavi in svenimento, alla favella è venuto il sequestro. Il principato per la spinal mi tolla, ciò mi serpeggia, ed in una parola il sogno è storia ed il somaro vuoi. Cenerentola presto, portami il mio caffè. Viscere mie, metà del mio palazzo è già crollata e l'altra in agonia. Fatevi onore, mettiamoci un puntello. Figli è stato in cervello, parlate in punto e virgola, per carità. Pensate ad abbigliarmi, si tratta niente meno che in principio.

0: Vuoi chi si è?
1: Io chi sono? Non lo so.
0: Non lo sape.
1: Quasi no.
0: Non lo sape.
1: Quasi no. Quel che padre non è padre,
0: ma debole da sorelle,
1: era vedova mia madre,
0: ma fu madre ancora di quelle.
1: Questo padre per d'orgoglio, questo padre per d'orgoglio, quel che padre

0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: A ponente dalle vante, a scirocco